magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

È una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Maria Giorgia con Senza Confine.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ed era il mese di giugno del 1987 quando alla porta di Brandeburgo il presidente americano Reagan pronuncia il famoso discorso per chiedere a Gorbaciov di abbattere il muro di Berlino. Siamo nel 1987, signori, ascoltiamo anche una grande canzone di Luca Carboni.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: riferite ai prezzi dei gelati a Roma, in particolare questa è la canzone di Negramaro. Vogliamo ritornare su questa notizia: due turisti americani in vacanza a Roma mangiano due coppette di gelato buone, hanno detto sì, però sui social hanno denunciato uno scontrino di 44 euro per due coppette di gelato. Un po' dei vostri pensieri su questi argomenti, come il nostro amico Enzo che dice fa il gelatiere, dice che per legge le gelaterie, come tutti i negozi d'altronde, devono esporre i prezzi dei loro prodotti, ma è anche vero, aggiunge lui, che in alcune zone turistiche questi prezzi sono proibitivi. Sentiamo un po' di audio, andiamo.
1: Buongiorno. Tutte le attività, sì, che siano bar, che siano pasticcerie, sì, che siano ristoranti, pub, hanno un listino prezzi. È vero, è carissimo, ma potevano guardare e andare altrove.
2: Ecco. Buongiorno, chissà Italia. Voglio dire soltanto una cosa: è una vergogna schifosa, ma schifosa grande. Possibile che nessuno fa niente, oppure che non si può fare niente? Ciao.
0: Queste sono le due facce della stessa medaglia, e ancora una volta vi chiedo 347 49 00 29, scriveteci o audio, vi sentiamo tutti.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il settore bancario è in subbuglio per l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario lanciata da Intesa San Paolo su tutto il capitale Montepaschi. L'Opas prevede un corrispettivo formato da 1,6 azioni Intesa San Paolo di nuova emissione e un euro in contanti per ogni azione Monte dei Paschi di Siena e una valorizzazione di 10,091 euro per azione, e con l'acquisto del 3,01 di Generali l'operazione in caso di adesione integrale supererebbe complessivamente 30 miliardi. Intesa San Paolo ha inoltre un accordo per Unipol Assicurazioni perché acquisisca oltre 600 filiali da Monte dei Paschi di Siena, la cui unione con Biperbanca porterebbe alla creazione di un nuovo istituto che sarebbe il secondo polo bancario nazionale. Immediate le reazioni in borsa con il rialzo a due cifre del titolo dell'istituto senese a Piazza Affari. Monte dei Paschi di Siena guadagna il 10,9%, gli altri titoli della Galassia da Generali a Mediobanca guadagnano l'1,59%, la stessa Biperbanca segna più 4%, Intesa cede il 4,7% per l'enorme esborso dovuto all'Opas. Medio Oriente, dopo i raid israeliani sotterranei, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bagai fa sapere che il processo negoziale con gli Stati Uniti continua, che se le azioni di Israele non possono essere separate dalla politica americana e che la Repubblica Islamica insiste sullo sblocco dei fondi. Donald Trump si dice sicuro che gli attacchi iraniani in risposta a quelli di Israele in Libano non avranno alcun impatto nell'accordo e sul colloquio con Netanyahu, che avrebbe accettato con riluttanza lo stop ai raid su Beirut. Non ha altra scelta, decido io, taglia corto il tycoon. La cronaca: a un cittadino turco di 31 anni è morto a Livorno dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Il delitto in un parcheggio accanto al circolo anziani e ad un'area destinata alla realizzazione di un nuovo parco giochi. A trovare l'uomo a terra è stata una coppia di fidanzati che ha chiamato il 118. Inutile il trasporto in ospedale, caccia il responsabile dell'omicidio. Lo sport e calcio: 2-2 per la giovane Italia di Silvio Baldini. Dopo il Lussemburgo la nazionale del commissario tecnico ad interim vince anche in Grecia, per di più con un uomo in meno dalla metà del secondo tempo. Nella doppia amichevole, due successi con il minimo scarto, nessuna rete subita e due gol segnati, entrambi da Pio Esposito, che dovrebbe essere il centravanti titolare anche a settembre nel gruppo che esordirà nella Nations League, con quale CT ancora da capire. Intanto alle spalle di questa Under 21 crescono i più giovani. L'Italia Under 17 di Daniele Franceschini vince il titolo europeo di categoria superando il Belgio ai rigori. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss Italia.
4: Kiss Kiss Italia.
5: Sono le 12:30 e noi siamo pronti per ripartire con la terza e ultima ora di Made in Italy di questa giornata di lunedì, anche con Tiziano Ferro.

Come Fulminacci, quel cucciolo di Fulminacci, Tiziano Ferro prima con Perverso, e noi siamo quelli normali, altri che Perverso, noi siamo normalissimi, siamo, io sono Pino Belmonte, cioè di là, insieme, anzi di fronte a me, perché noi abbiamo uno studio open, Walter Gentile che vi sta salutando, grazie intanto per i vostri WhatsApp arrivati al 347 49 00 29, anche chi è in ritardo come il nostro amico Roberto, porta la giustificazione la prossima volta, un abbraccio. Vorrei salutare anche Pina e Giovanni che a proposito delle vacanze dei docenti hanno chiarito questo luogo comune, anche noi siamo d'accordo con voi amiche e amici, grazie. Intanto andiamo su quest'altra notizia, visto che proprio in questo periodo tra giugno e metà di luglio arriverà la 14ª mensilità per molti italiani, finalmente, meno male che arriva questa 14ª per questi italiani. Per quale motivo? Perché molti di questi italiani, non dico sono indebitati, ma aspettano, ma veramente la aspettano questa 14ª mensilità per mettere a posto un po' di conti in casa. Quali sono questi conti? No, perché qualcuno potrebbe pensare, arriva la 14ª, beati loro, sono ricchi, anch'io lo potrei pensare, ci mancherebbe altro, però questa 14ª per questi italiani serve per pagare le bollette che in questo periodo sono lievitate oltremodo. Qui siamo sul 20% più o meno della 14ª. Poi ancora mutui e finanziamenti già effettuati, spese sanitarie e spese che e extra che altrimenti non potrebbero essere pagati. E quindi questa 14ª entra sì da una parte.

Yeah. Oh, sessione, la canzone di Samurai J. Maria che dice, canta la canzoncina citando Totò, ma chi li ha visti mai, chi li ha visti mai questi soldi, in sostanza della quattordicesima. E allora non sei solo tu, amica mia, però sta di fatto che una mano a questi italiani qualcuno gliela deve pure dare, ed è frutto del loro lavoro, ci mancherebbe altro. E allora voglio salutare anche Cinzia, buongiorno, grazie per i tuoi saluti, perché a noi bastano anche questi, i saluti. 347 49 00 29, ci fate un po' di compagnia anche con questa canzone di Niccolò Fabi.

Buonasera, la nuova canzone di Noemi che un po' nel titolo ci ricorda un grande successo di Dario Baldambembo del secolo scorso. Tu cosa fai stasera? Era un'altra canzone molto bella anche quella. Enrico, grazie sempre per il tuo affetto che ci dimostri con i WhatsApp 347 49 00 29. C'è una nazionale italiana di calcio che vince, signori, a parte quella di ieri sera di Baldini, la Under 21 sperimentale che è diventata la prima nazionale, ammettiamola in questi termini, che ieri anche contro la Grecia in Grecia hanno vinto 1-0 con il solito Esposito che nessuno faceva giocare. Ora Baldini lo ha fatto giocare, questo ragazzo comunque segna. È vero che sono partite sperimentali, però va avanti così, va bene così. C'è un'altra nazionale italiana che è addirittura campione d'Europa per la seconda volta consecutiva. Uno dice ma com'è possibile? Ma non è vero. È vero, è la nazionale Under 17 guidata da Daniele Franceschini, che ieri sera ha battuto il Belgio ai calci di rigore, perché nei tempi regolamentari è finita, mi pareggio, 1-1. Però, signori, per la seconda volta, dico, non è un caso, quindi la seconda volta consecutiva, perché già nel 2024 la nazionale Under 17 è diventata campione d'Europa, anche quest'anno campione d'Europa. Stiamo parlando di ragazzi italiani di 17 anni, facciamoli giocare nelle grosse.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, caffè Motta 100 cialde Espresso Napoli a 10,90€. Magnum Algida, 4 pezzi vari gusti a 3,79€.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
5: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
9: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
12: Sei la più bella del mondo, sei la più bella per me. Combinazione di cellule, dove non sbaglio non c'è. Sei la più bella del mondo, questa canzone è per te.
13: Radio Kiss Kiss Italia,
11: musica italiana

0: La Elettro Lamborghini di Walla!
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1969, l'anno dell'uomo sulla luna, signori. Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono i primi uomini a camminare sul suolo lunare grazie all'Apollo 11 che li ha portati lì. Di quell'anno, il 1969, ascoltiamo Lucio Battisti.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

Gianna Nannini canta Amandoti, canzone originale dei CCCP, gruppo musicale italiano che lei diciamo ha ammorbidito e le ha tolto un po' le, come dire, le atmosfere più rock del gruppo che aveva presentato la canzone. Amandoti però in che modo? Amandoti mentre facciamo i piatti, amandoti mentre stiriamo insieme, amandoti mentre andiamo a fare la spesa. Tutto questo per dirvi cosa? Che c'è appunto questa ricerca, questo Chormons, che prevede la possibilità di approfondire la conoscenza, diventare più intimi facendo i mestieri in casa o partecipando alla vita domestica. E lì ho cercato di approfondire, sì, ma quali sono le faccende oppure le cose da fare insieme più erotiche, quelle che fanno scattare proprio la scintilla? Cucinare è al primo posto, quindi se volete passare una bella nottata a cena dovete cercare di collaborare. Mi ha stupito la presenza dello stirare. Però poi, immaginandomi il movimento, lui o lei che stira e l'altro che intorno, insomma, il calore del ferro da stiro, magari in estate ci si spoglia, cose di questo genere. E poi l'ultimo, Gianni Sorrentino, voglio dire, l'ultimo in classifica, tra gli scaffali del supermercato. Perché, non so, ci sono questi raptus, mentre, amore, cosa prendiamo? Le penne lisce o le penne rigate? Non lo so. Ti voglio adesso, col pomodoro sopra.

0: Italia.
1: Su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Blanco con Maledetta Rabbia. Io sono Roby Musella. C'è una bella coppia adesso. Mario Venuti, Carmen Consoli dal 98 con Mai come ieri.

0: Bambina.
1: Bambina canta Elettra Lamborghini all'interno di Italia sì, Italia no. Io sono Robby Musella, siete su Radio Kiss Kiss Italia. Tra pochissimo partiamo anche con la terza ora. Prima però, dai, un bel sospiro di sollievo. Rallentiamo un po'. C'è Mina insieme agli After Hours. Adesso è facile.

17 inizia la terza ora di Telesì Italia, noi in questa edizione speciale con me, Roby Musella, c'è Gianni Sorrentino, c'è Maggie e ci sono i Negramaro, sei tu la mia città.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa e con Buon Vento, che è il modo che i marinai usano per augurarsi buona fortuna, che il vento sia sempre propizio. E proprio Giovanotti insieme ad Alfa ha presentato questa canzone utilizzando una bandiera di One Piece. Avete presente Cappello di Paglia ai Pirati, il manga poi diventato cartone seguitissimo, nonché serie TV su Netflix. Però da qui il salto che del mondo manga ci porta al calcio, in particolare alle nazionali che si stanno per presentare alla Coppa del Mondo, è semplice, perché pare che il marketing sia diventato importante anche per chi fa calcio. Infatti le federazioni hanno presentato le loro nazionali, i roster, quindi i convocati, in maniera sempre più variegata, divertente, come nel caso del Giappone, che ha utilizzato i manga giapponesi, tra cui Holly e Benji, eppure per esempio One Piece in questo caso. Poi il Brasile, che è uno dei probabili, diciamo, vincitori, ha messo delle telecamere nascoste all'interno delle case dei calciatori che erano lì, ecco, a giocarsi il posto in nazionale. Il selezionatore chiamava i nomi e le telecamere riprendevano le reazioni dei familiari. Da qui hanno montato un video di quelli belli strappalacrime, di quelli belli emozionali, e è diventato virale. Devo dire però, quelli che mi hanno sorpreso di più sono stati i norvegesi. Hanno presentato un video in tema vichingo. E lì all'assalto degli Stati Uniti, lo sapete che c'è la leggenda che dice che i vichinghi siano stati anche i primi ad arrivare negli Stati Uniti. Da lì nasce tutto, ecco il video. 347 49 00 29. Facciamo che l'Italia si qualifica al Mondiale 2026. Come la presentiamo?

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Tananai con Veleno su Radio Kiss Kiss Italia al 347 49 00 29. Immaginiamo che l'Italia si qualifichi ai mondiali 2026 per il rotto della cuffia, come la presentiamo? È arrivato un messaggio fantastico: li presentiamo con una bella zappa in mano, basta, punto, nient'altro.
0: Le ragazze ci sorridono un po'.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Ultimo romantica qui all'interno di Italia City. No, stavo per dire al bar della radio, sapete quando uno il cervello ce l'ha da un'altra parte. Io sono Robby Musella, come va? Tutto bene? Stiamo parlando delle presentazioni del marketing delle nazionali di calcio che si sono presentate e si sono qualificate ai mondiali. Stiamo immaginando anche, grazie a voi, al 347 49 00 29, un'Italia qualificata, quale sarebbe la sua presentazione? Qualcuno ha scritto in maniera molto cattiva, sarebbe una presentazione con tutti con una bella zappa in mano, e ci sta visto gli ultimi risultati. Però proprio ultimo a livello musicale è protagonista della scelta di ChatGPT, perché sapete a me piace smanettare con il computer. Ho chiesto a ChatGPT di creare una presentazione per un'Italia qualificata. Ecco, lì ha puntato sul romantico, per chi da nord a sud, da chi c'era nell'82, da chi ha pianto nel 2006, da chi sogna il primo mondiale, carrellata di tutti i convocati con, ecco, la canzone di Ultimo, probabilmente perché deve essere quello che unisce un po' tutto il pubblico, i più giovani, i meno giovani, che magari è la prima volta che vedono questo mondiale. Vabbè, però pensiamoci per il prossimo mondiale. Quest'anno è andata così, ecco, mondiale 2030? Vabbè, sì, ciao.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: Del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiskissa all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiskiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiskiss Way, il tour di Radio Kiskiss. Kiskiss
1: Way. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio è stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
8: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Ma che coppia! Tony F, Gaia, Sesso e Samba.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E nel 1978 un'altra coppia caldissima domina i botteghini di tutto il mondo. Sto parlando di John Travolta

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.

14, Luciano Ligabue chiama Elisa e dice una canzone per te. Non te l'aspettavi, no, quella è di Vasco, invece la mia si intitola A modo tuo e secondo me la puoi cantare perfettamente. Così è stato, perché poi Elisa l'ha fatta diventare uno dei suoi grandissimi successi. Siete all'interno di Italia City, Italia. No, io sono Roby Musella, parliamo ancora di calcio dopo le presentazioni delle squadre che partecipano al mondiale. Per l'Italia, che non parteciperà al mondiale, si fa sempre più largo l'ipotesi Mancini. Fino a qualche ora fa era Conte in vantaggio per avere la panchina della nazionale. Pare che invece nelle ultime due ore siano salite le quotazioni proprio di Mancini, che si era lasciato con la federazione anche in maniera non proprio bonaria, insomma c'era stato un bel po' di problema. Tutto però dipenderà da chi diventerà il nuovo presidente di federazione. Mi sento

paese, quale paese? Quello di Serena Brancale, Levante, Delia, che ci hanno accompagnato in queste, nel finale di queste tre ore di Italia sì, Italia no. Gianni Sorrentino, grazie di essere stato con me. Ovviamente domani torna Maria Silvia Malbone, saluto la nostra Maggie, domani torna diciamo il capo. Sei felice Maggie o sei più felice? No, è una cattiva. Vabbè, con me Roby Musella, l'appuntamento per sabato dalle 10 alle 13 al bar della radio. Buona serata, adesso c'è Alessio, ciao!

0: Ultime notizie.
1: Ben ritrovati con le news. Elezioni amministrative, chiusi i seggi nei 42 comuni con più di 15.000 abitanti che eleggono i sindaci al ballottaggio, incluso sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza si è fermata al 52,7%, 8 punti percentuali in meno rispetto al primo turno, quando si era attestata al 60,48%. Secondo i primi risultati si va verso un 3-3 nei capoluoghi: il centrodestra verso la vittoria ad Arezzo, Macerata e Lecco, al centro-sinistra andrebbero Agrigento, Chieti e Trani. In Sardegna, dove si votava per il primo turno, affluenza al 61,5%. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata dalle opposizioni. È grave che abbia scelto di non presentarsi proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dei partiti. Il senatore di Forza Italia e presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali Francesco Silvestro, denunciato per violenza sessuale da un agente di commercio nel settore vinicolo, è indagato. Sotto inchiesta anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Silvestro nega qualsiasi approccio o comportamento inappropriato. Il fascicolo di indagine è stato trasmesso alla Procura di Roma. Via libera dalla Commissione europea un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal, aiuti sotto forma di contratti per 20 anni. Medio Oriente, dopo i raid incrociati che hanno rotto la tregua tra Israele e Iran, arriva l'appello dei mediatori pakistani a dare una possibilità al negoziato ora che l'obiettivo finale appare a portata di mano. Un tentativo di frenare l'escalation arriva anche da Donald Trump, che ha avuto una nuova conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu, che ha convocato per stasera il gabinetto di sicurezza. Teheran intanto ha annunciato la sospensione dei suoi attacchi su Israele, minacciando però di riprenderli ancora più duramente se dovessero riprendere i raid sul Libano. Il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna, oltre 5 minuti di applausi dopo il suo discorso in Parlamento. Davanti alle Cortes, il Papa, sottolineando la centralità della famiglia, ha detto: se la vita cessa di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società? La difesa della vita umana, ha sottolineato, non è una questione di interesse particolare né confessionale, è una meta di civiltà. Ogni vita umana deve essere riconosciuta e custodita dal concepimento sino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza. Prevost domani mattina si sposterà da Madrid a Barcellona. Lo sport, tennis. Yannick Sinner si è recato a San Raffaele di Milano per degli accertamenti clinici di rito in vista della stagione sull'erba. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno. Mi fermo qui con le news, a più tardi.
0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: siamo sempre noi a rendere questo cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo lunedì 8 giugno. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino, arrivano i gemelli diversi. Un attimo, ancora.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare una nuova settimana insieme, ma il cielo è sempre più blu. Come state, amici e amiche? Come sempre, se avete piacere, scriveteci al 347 49 00 29. Ecco, sta per arrivare quel momento dove bisogna staccare la spina, ovvero goderci una vacanza in compagnia del nostro partner, ma a quanto pare, secondo molti sondaggi, le coppie litigano maggiormente proprio durante una vacanza. Questo per quale motivo? Perché delle volte dici, ecco appunto, si parte, andiamo al mare, in montagna, dove ci piace, dove stiamo bene, ma il problema è che si portano sempre dietro i pensieri del lavoro. Questo ovviamente la causa maggiore è a causa dei nostri dispositivi elettronici, quindi che siano gli smartphone, i tablet, i PC, perché una continuazione ci arrivano queste notifiche, che siano per svago sicuramente molte volte, ma il lavoro chiama e questa cosa nelle coppie sta creando tanti problemi. Secondo tanti sondaggi c'è uno stress del lavoro in ferie per quanto riguarda le coppie, che litigano maggiormente proprio su una spiaggia, su un lettino a prendere il sole. Aumentano questi litigi perché c'è una grande differenza tra presenza fisica e presenza emotiva. È vero che si sta insieme in vacanza, ma quando c'è tanta distrazione dovuto soprattutto al lavoro, che sì, mentalmente l'abbiamo lasciato a casa, ma in realtà non è vero, e quindi questa cosa sta portando un po' di problemini nella coppia. Voi siete persone che quando partono in vacanza lasciano tutto a casa o continuano a pensare al loro lavoro? 347 49 00 29.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brash, introvabile su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Torniamo nel 2001 con Vasco Rossi e il suo brano Stupido Hotel. Ora che sono

Flamenco Paranoia, il nuovissimo brano di Samurai J su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, lo abbiamo detto anche in precedenza, andare in vacanza dovrebbe essere sintomo di staccare la spina, quindi respirare un po' dal lavoro, e invece molte persone, come spesso accade, portano il lavoro con sé anche nei momenti dove bisognerebbe rilassarsi un pochettino. Ecco perché molte coppie litigano con il partner perché continua a lavorare anche lontano dall'ufficio. Più della metà di queste persone che hanno appunto effettuato queste interviste hanno raccontato di vivere lo stress del lavoro in ferie con sintomi come mal di testa e affaticamento muscolare. Il problema non è solo rispondere a una mail o fare una telefonata urgente, è la sensazione per chi sta accanto di dover competere con il telefono, con il computer, con il tablet che sia, per ricevere appunto attenzioni. Questo perché poi il partner è a lungo andare, quando si è sotto l'ombrellone stesi a prendere il sole si sente anche un po' messo da parte, quando poi andare in vacanza vuol dire condividere dei momenti di relax lontano dal quotidiano, dallo stress quotidiano. Ecco, mettiamo un po' i cellulari da parte e

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, caffè Motta 100 cialde espresso Napoli a 10,90€. Magnum Algida, 4 pezzi vari gusti a 3,79€.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
3: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Vivi la tua Acumeglia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeglia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeglia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeglia.it.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: di Fibra, Joan Dile, Milano Baby.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La musica di Edoardo Bennato, il testo di Patrizio Trampetti è un brano che invita a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà e alle delusioni della vita. Siamo nel 1974 per i bellissimi. Un giorno credi.

0: Meglio di no.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Zero, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di smartphone e intelligenza artificiale, c'è un dato molto preoccupante che riguarda i ragazzi della generazione Alpha, ovvero tutti quei ragazzi di fascia d'età tra i 12 e i 16 anni, perché a quanto pare l'85% di questi ragazzi ha ormai relazioni virtuali tutti i giorni, appunto con i bot dell'intelligenza artificiale. La motivazione principale per quanto riguarda queste relazioni virtuali è la comodità, perché con l'intelligenza artificiale si ha il vantaggio di poter sempre controllare la conversazione. Per tanti altri invece la motivazione è che l'utilizzo mensilmente di approcci virtuali con l'intelligenza artificiale sono come palestra sociale, e quindi per superare anche l'ansia da primo approccio appunto nella vita reale. L'intelligenza artificiale poi convalida, conferma, non si stanca mai, non si oppone mai, ecco perché per questi ragazzi a quanto pare è molto comodo l'utilizzo di queste chat virtuali. A mio parere è un dato veramente preoccupante. Ovviamente bisognerebbe far qualcosa, perché sappiamo benissimo che il relazionarsi nella vita reale è tutt'altra cosa rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che può essere utile in altri campi, ma sicuramente non sotto il punto di vista della socialità. Arriva Eros Ramazzotti, Lei però.

0: Ciaffi e Noemi, farfalle nello stomaco su Radio Kiss Kiss Italia, qui ma il cielo è sempre più blu. Buonasera da Alessio Falanga. Continua il nostro lunedì sera, cosa state facendo di bello? Scriveteci al 347-49-00029, c'è Tiziano Ferro. La differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: Massimo.
1: Ultime notizie.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Medio Oriente, proseguono anche oggi raid incrociati tra Israele e Iran, diplomazia al lavoro per cercare di fermare l'escalation. Israele ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciteremo ogni qualvolta sarà necessario. Ve lo dico con la stessa stima e rispetto che nutro per il mio amico, il presidente Trump. Lo ha affermato il premier israeliano Netanyahu, sottolineando che il fronte con l'Iran è sotto controllo. Teheran intanto ha annunciato la sospensione dei suoi attacchi su Israele, minacciando però di riprenderli ancora più duramente se dovessero riprendere i raid sul Libano. Giorgia Meloni, durante la riunione in videoconferenza del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea, ha ribadito che c'è la necessità di uno sforzo straordinario, sia a livello nazionale sia europeo, per contrastare gli effetti di breve e medio termine della crisi energetica. Meloni inoltre ha ringraziato von der Leyen per aver fornito una prima risposta concreta alla lettera inviata dall'Italia, con la possibilità di allocare fino allo 0,6% del PIL in 3 anni a investimenti e misure straordinarie in ambito energetico, nel quadro della già prevista clausola nazionale di salvaguardia. Elezioni amministrative. Nei ballottaggi il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Considerando il totale di 18 capoluoghi al voto in questa tornata di amministrative, il centrosinistra passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Quanto all'affluenza, si è fermata al 52,07%, 8 punti percentuali in meno rispetto al primo turno, quando si era attestata al 60,48%. La cronaca. La procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini preliminari dell'inchiesta per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, uccisa con 3 colpi di pistola in faccia il 12 settembre 2025 da Emanuele Ragnedda in Gallura, nella tenuta dell'imprenditore vitivinicolo. La PM ha escluso l'ipotesi di legittima difesa e accusa l'indagato di omicidio volontario, con le aggravanti dei motivi abietti e futili, sevizi e crudeltà. Ragnedda è accusato anche di occultamento di cadavere e porto abusivo di pistola. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un agente di commercio nel settore vinicolo che lo ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Sotto inchiesta anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Il fascicolo di indagine è stato trasmesso alla Procura di Roma. Lo sport. Tennis. Jannik Sinner ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano, dove ha raggiunto in mattinata per alcuni esami programmati da tempo, con l'obiettivo di approfondire le ragioni del malore che lo ha colto a Roland Garros. Il tennista azzurro non ha risposto alle domande dei cronisti. Con le news mi fermo qui. Grazie e buona serata.
1: Kiss Italia. Meteo.
3: Amici di Kiss Italia, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare al sud, i cieli si manterranno sereni e tersi anche in serata. E così nella giornata di martedì l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica. Garantirà infatti tempo stabile con sole protagonista e con cieli sereni, o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo con temperature massime localmente fino ai 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

La pesce, cattive abitudini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare la seconda parte insieme, ma il cielo è sempre più blu, quella cattiva abitudine è anche di parlare molto velocemente. Quanti di voi parlano molto velocemente, non riescono a contenersi, anche se notizia del giorno, a quanto pare l'italiano non è la lingua più veloce di tutti. Stando ad un celebre studio dell'Università di Lione che ha confrontato la velocità di 7 idiomi, misurando quante sillabe vengono pronunciate al secondo, a detenere il record mondiale è il Giappone con, pensate, 7,84 sillabe al secondo, quindi un qualcosa di assurdo, seguito a distanza ravvicinatissima dallo spagnolo che è lì 7,82, il francese 7,18 sillabe al secondo e poi arriva l'italiano con 6,99 sillabe al secondo. Quindi non siamo i più veloci, siamo noi che parliamo troppo velocemente, ma in realtà il Giappone ci batte di gran lunga. Le lingue più rapide tendono anche a trasmettere meno informazioni per ogni sillaba e compensano parlando più in fretta, mentre altri, tipo ad esempio l'inglese, condensano più significato in ogni singola unità sonora. Quindi alla fine la quantità di dati trasmessi nel tempo è così quasi identica. Diciamo che questa ricerca non ha proprio trovato un'ufficialità, però a quanto pare, secondo alcune ricerche, soprattutto appunto dell'Università di Lione, il giapponese è la lingua più veloce, quella che quando si parla siamo un po' più frettolosi così, però noi italiani non siamo da meno, possiamo dirlo, tendiamo sempre a parlare un po' più velocemente. Torniamo nel Festival di Sanremo 2026, Tommaso Paradiso, I Romantici.

Sabato 3 io ci sarò su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci ha fatto prendere un bello spavento Christian Eriksen ieri nell'amichevole tra Danimarca e Ucraina, un nuovo malore al cuore dopo quello del 2021 agli europei. Però arrivano fortunatamente notizie rassicuranti. Il medico della nazionale danese ha diramato un comunicato sui siti della federazione dopo aver parlato con l'ex giocatore dell'Inter. Ho parlato con Christian questa mattina e sta bene, si trova con la sua famiglia ed è di buon umore. Anche Eriksen ci ha tenuto a scrivere sui social e rassicurare tutti: voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia, voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021, mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata. Oltre ad essere grato per il supporto e l'assistenza di tutti i giocatori e lo staff medico in campo, sono inoltre incredibilmente grato ai medici che si sono presi cura di me e del mio cuore nel corso degli anni. Quindi fortunatamente una buonissima notizia dopo lo spavento dopo il 2021. Fortunatamente Christian Eriksen sta

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Bella Lisa, Maschio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1983, un brano che esprime il bisogno profondo di purezza e verità nei rapporti umani di fronte alle fatiche della vita quotidiana. La voce di Riccardo Cocciante per i bellissimi, Sincerità.

Sobrano, Stelle su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Torniamo adesso invece nel 2007 con Laura Pausini e Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.

0: fatto tutto. Ho solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

puntate stupide su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di tennis perché il Roland Garros lo vince il numero 3 al mondo, Alexander Zverev, in finale contro il nostro Flavio Cobolli in 4 ore e 16 minuti. Parole al miele tra i due che sono anche grandi amici al di fuori del campo, però una lettera meravigliosa è arrivata da parte di Guglielmo Cobolli, ovvero il fratellino di Flavio, scrivendo: ti ho visto in finale a Roland Garros, sai cosa ho sentito in quel momento? Non eccitazione, non ansia, ho sentito qualcosa di più grande, qualcosa che stringeva forte, una cosa che non sapevo di avere dentro finché non ti ho visto lì in mezzo a quel campo. Era amore, era orgoglio nei tuoi confronti. Ti ho guardato e non ho visto una sconfitta, ho visto mio fratello in una finale slam che lottava fino all'ultimo respiro, ho visto l'uomo che è diventato il ragazzo con cui sono cresciuto. Sei il mio fratello, sei il mio esempio, sei la persona più coraggiosa che conosco e ti voglio bene, Flavio, in un modo che non finisce. Grazie. Una lettera meravigliosa per un campione eccezionale che è entrato, a proposito, oggi ufficialmente nei primi 10 al mondo, quindi congratulazioni a Flavio Cobolli. Adesso testa ovviamente ai campi di Wimbledon, sperando che i nostri italiani continuino con questi risultati meravigliosi.

1995, canzone storica della musica italiana, Acqua e Sale, con due voci iconiche della musica italiana, Mina e Adriano Celentano. Adesso invece la collaborazione tra Madame e Marracash. Volevo capire con Marracash.

Renzo Lupo niente su Radio Kiss Kiss Italia. Arriva anche il momento del live di fine giornata con uno dei brani più famosi e travolgenti di Peppino Di Capri nel 1962. Stiamo parlando di Saint-Tropez Twist. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, da Gianni Sorrentino in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes. E ciao a tutti!

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 79 centesimi. Callipo, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a 5,29 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da Più Me.
8: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
9: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio è stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
10: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
11: La scelta giusta è Baiano Casa.
10: In che senso?
11: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
12: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
13: Sì, lo voglio.
12: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro.
8: La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.